0: hitovi. Hit FM radio.
1: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso